sempre meglio. Dice tanto presto, pecca vicino al fuoco. Aspetti,

0: amici, ognun di voi torni ai lavori suoi senza mostrar sospetto. E noi, Michele, molto non ci scostiamo, in un momento a correre potremo ad ogni evento. Eccolo, ahimè!
1: Sant'essi, no, non mi inganno, amici miei!
0: È vero!
2: O farmacco, voi qua, v'è appena il credo!

mano mio, possiamo senza timore ed apprensione pensare a preparar la

0: farà?
1: Io per mia vita
0: te vedrete tra poco svuotare quel fuoco per tasto l'orgoglio avvelenito il orgoglio sommesso d'umile e cercare pietà
1: scacciate la tema vento degli ebori concedo ma assisto che vado timore
0: lo stegno ma c'è
2: guardate che viene
0: quel fiume di sangue vediamo vedrai
2: ui beh ci sono guai
0: orecchi di

io innocente, alza la stravi pelle. Ma ogni fibra già sen fu con le forze.

aprite un po' quegli occhi. Uomini toti e sciocchi, guardate queste femmine, guardate cosa son, cosa son, cosa son. Sono streghe che incantano, il resto non dico, sirene che cantano, il resto non dico, civette che allettano, il resto non dico, comete che brillano, il resto non dico. Sono rose spinose, son volpi vezzose, sono orse benigne, colombe maligne, maresi di inganni, amiche di affanni,

signor, per carità, mandate fuori di qua l'uomo di sasso, l'uomo bianco. Ah, padrone, io gelo, io manco. Se vedete.

Signore, per carità, mandate fuori di qua l'uomo di sesso, l'uomo bianco. Ah, padrone, io gelo, io manco. Se vedeste che figo.

signore! Dimmi tu, dove l'hanno nascosta? E là, non è vero! E là, non è vero! E là, non è vero!